sol. Non vo che se chiamo e non rispondi, molto forte, molto più forte ti chiamerò.